gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Cocker. Thank you.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: sex love you. Tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui.
1: Oh! Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: giorno? Che cosa ci canti?
1: Ti ruberei.
2: Oh, Massimo, cosa mi dici, mo?